0: sono Speranza, dove fa un now?
1: Sono Fina Campastiglio.
2: Sono Francisca de Palma.
3: Radio Murta, una radio d'aquí feta

0: Sono Barbara Rieri da Petra.
1: Sono Benita de Parma.
2: Sono Antonia de Santa Maria.
3: Radio Murta, una radio d'aquí feta